0: spa.
1: Scegliete quali noi più vi piace.
0: Io son uomo di pace, duelli non fosse non a mensa.
2: Battervi o dir subito, perché d'infedeltà le nostre amanti sospettate e capaci.
0: Cara semplicità, quanto mi piaci.
2: Cessate di scherzare, o giuro al cielo.
0: Ed io giuro alla terra. Non scherzo, amici miei, solo saper vorrei che razza d'animali son queste vostre penne. Siamo come tutti noi, carne, ossa e pelle. Se mangia come noi, se veston donne, al fin se desse donne son, son donne, ma son tali, son tali. In donne pretendete di trovare fedeltà. Quam

0: qual prova avete voi che ognor costanti vi sien le vostre amanti? Chi vi fe sicurità che invariabili sono i lor cuori?
1: Lunga esperienza nel nobile educazion, pensar sublime, analogia d'umor, disinteresse,
0: immutabil carattere,
1: promesse,
0: frate,
1: giuramenti,
0: pianti, sospiri, carezze, svenimenti, lasciatemi un po' ridere.
1: Cospetto, finite di deliderci.
0: Pian piano, e se tocca con mano, oggi vi fo che come l'altre son.
1: Non si può dar,
0: non si può dar,
1: non è.
0: Giochiamo.
1: Giochiamo!
0: 100 zecchini!
1: E 1000 se volete!
0: Parola!
1: Parolissima!
0: Un cenno, un motto, un gesto! Giurate di non far di tutto questo alle vostre Penelopi!
1: Giuriamo!
0: Ma soldati d'onore, da

certo pizzicore entro le vene, quando Guglielmo viene, se sapessi che burla gli buffale, per dirvi il vero, qualche cosa di nuova anche io nell'alma provo, mi uccirerei che lontane non siano delle mene. Dammi la mano, io voglio astrologarti. Oh, che belemme!

che diavol vuol dir che nostri sposi ritardano a venir? Son già le sei. Eccoli, non sono essi. E Don Alfonso l'amico lor. Ben venga il signor Don Alfonso. Cosa? Perché qui sono? Voi piangete? Parlate per pietà. Che cosa è nato?

0: inarmarvi, figli mieti! Costanza!
1: A te! Qual male a te venuto amore? Arcato reo! Forse è morto il mio amore! È morto il mio!
0: Morti non son, ma poco men che morti!
1: Ferite! Ammalate!
0: Neppur!
1: Che cosa dunque?
0: Al marzial campo or di regio li chiama!
1: Oime! Che sento! E partiranno!
0: Sul fatto!
1: Non v'è modo di
0: non
1: vedere!
0: Non
1: solo addio!
0: Infelici non hanno il coraggio di vedervi, ma se voi lo bramate son pronti!
1: Dove sono?
0: Amici, entrate!

0: Son partito.
1: Oh, di partenza, crudelissimo amore!
0: Fate care, carissime figliuole. Guardate, da lontano il fancello con mani caristose.
1: Buon viaggio, mia vita!

Non son cattivo conto. Va bene, al concertato loco i due campioni di Cipriglia e di Marte mi staranno attendendo. Or senza indugi raggiungerli con te. Quante smorfie, quante buffonerie! Tanto meglio per me, cadranno più facilmente. Questa razza di gente è la più pre...

E silenzio! Che aspetto di tristezza aspirano queste stanze? Poverette, non ha già tutto il torto! Bisogna consolarle, infinché vanno i due creduli sposi come loro commisi a mascherarsi. Pensiam cosa può farsi. Temo un po' per Despina, che la furba potrebbe riconoscere, potrebbe rovesciarmi le macchie.

0: delfina mia, di te bisogna avrei.
1: Niente di lei.
0: Ti vuol fare del bene.
1: Ho una fanciulla, un vecchio come lei, non può far nulla.
0: Parla piano ed osserva.
1: Cosa tola?
0: Sì, seme così buona.
1: E che vorrebbe? E l'ora il mio già l'ebbe.
0: E tu l'avrai, ma ci vuol fedeltà.
1: Non c'è d'altro se qua.
0: Prendi ed ascolta. Sai che le tue padrone han perduti gli amanti?
1: Lo so.
0: Tutti i loro pianti, tutti i deliri loro, ancor tu sai.
1: So tutto.
0: Ora pense mai, per consolarle un poco e trar, come diciam, chiodo per chiodo, tu ritrovassi il modo da mettere in lor grazia due soggetti di garbo che vorriano provar. Già mi capisci? Ah, oh, c'è una mancia per te di 20 scudi, se li fai riuscire.

0: che strepito, che sconfiggere è questo? Siete pazzi, care le mie ragazze? Volete sollevare il vicinato? Cosa avete? È nato!
1: Uccel, mi ruo!

0: uccelli conosco. Questi sono i più dolci amici che m'abbia in questo mondo, e vostri ancor saranno.
1: E in casa mia che fanno?
0: Ai vostri piedi, due re, due delinquenti, ecco madame. Amore.

0: ragazze, non mi fate più fare trista figura. E nulla, ma mi pare che un pochin di dolcezza al fin son galantuomini e sono amici miei.
1: Come? Io dire dovrei?
2: Le nostre pene sentirne pietà, la celesta beta negli occhi vostri, la piaga aprì nei nostri cui rimetterà.

fa che ne ridere, fanno ridere, la va di vivere, questo mare, passo qui, ah, ma che ne ridere, fanno ridere, la va di vivere, questo mare.

0: sapere un poco la cagion di periso.
1: Ecco, spettaccio! Non vi pare che abbia giusta ragione il mio caro padrone?
2: Quanto pagare volete? E a monte è la scommessa!
1: Pagate la metà!
2: Pagate solo 24

0: obbedienza fino a domattina. Siamo soldati e abbiamo la disciplina.
1: Orbene, andate un poco ad attendermi entrambi in giardinetto. Colà vi manderò gli ordini miei.
0: Ed oggi non si

0: facciamo il mammon e mal che basta il far parlar di noi
1: quando si dice che vengo per despina.
0: Tu sei troppo larga di coscienza, e che diranno gli sposi nostri?
1: Nulla
0: o non sapranno fare ed è tutto finito, o sapranno qualche cosa e allora diremo che vennero per lei. Ma i nostri cuori restano quel che sono, per divertirsi un poco e non morire dalla poligonia. Non si manca di fe, sorella mia, questo è vero.
1: Dunque
0: fa un po' tu, ma non voglio aver colpa se poi nasce un imbroglio. E imbroglio lasciare deve con tanta precauzione. Era in ascolta, per intenderci bene, dovevo scegliere per te le due narcisi.

0: Venite al giardino, le mie care ragazze! Che allegria, che musica, che canto! Che brillante spettacolo, che incanto! Fate presto, correte!
1: Che diavolo, sei tu?

0: vento dalla testa le piante.
1: Amor lega le membra, vero amante.
2: A brave, incoraggiati.
3: Parlate! Liberate pur quel che bramate.
1: Madame, anzi, madame.
2: Parla pur tu.
1: No, parla pur tu.
2: No, cospetto del diavolo, lasciate per

0: Caldetta, anziché no.
1: Che vezzosi arcoscenti!
0: Certo, certo, sono belli. Hanno più foglie che frutti.
1: Quei viali, come sono leggiadri. Volete passeggiare?
0: Sono pronto, cara, ad ogni vostro cenno.
1: Troppo grazia!
0: Eccoci alla gran crisi.
1: Cosa vi avete detto?
0: Gli raccomandai di divertirla bene.
1: Passeggiamo anche noi.
0: Come vi piace. Ahi,
1: cosa avete?
0: Io mi sento sì male, anima mia, che mi guardi morire.
1: Oh, trovatissimo! Saranno rimasugli del veleno che bevesse.
0: Ah, che un veleno sai più forte, io bevo in questi crudi e focosi, fuongi belli amorosi.
1: Sarò veleno caldo, fatemi un poco fresco.
0: Grata voi burlate, di tanto io mi loro. Spariti, dove gli anzoli?
1: E via non fate!
0: Io mi moro, crudele! E voi burlate!
1: Io burlo! Io burlo!
0: Dunque, datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà.
1: Tu, se volete, dite quel che fardeggio. E lo vedrete.
0: Scherzo, dice davvero. Questa piccola offerta d'accettare degnate.
1: Un cuore.
0: Un cuore è simbolo di quel

0: niente vero,
1: nientissimo.
0: Pura come colomba al suo caro Guglielmo, ella si serva, mi discaccia superba, mi maltratta, mi fugge, testimonio rendendomi e messaggio che una femmina è lei senza paraggio.
2: Bravo tu, bravo io, brava la mia Penelope, lascio poche ti abbracci per si felice augurio, o oh mio fido Mercurio.
0: E la mia Dorabella è come sei diportata, ah, non c'ho neppur dubbio, assai conosco quella sensibile arma.
2: Eppur, un dubbio, parlandoti a quattro occhi non saria mal se tu l'avessi.
0: Come?
2: Dico così per dire, avrei piacere di durarle da
0: stelle, cessella forse alle lusinghe tue, ma no, tu vuoi prenderti meco spasso, ella non ama, non adora che me.
2: Certo, anzi in prova di suo amor, di sua fede, questo bene.

0: queste costanza?
1: Andate, barbaro! Per voi misero sono!
0: Via, se sarete buono, vi tornerò l'antica calma! Udite, fior di Licio Guglielmo si conserva fedele, e Dorabella infedele a voi fu.
1: Per mia vergogna!
2: Caro amico, bisogna far delle differenze in ogni cosa.
1: Ti pare che una sposa mancar possa un Guglielmo?
2: Un picciol caldo? Non parlo per lodarmi, se facciamo tra noi.
1: Ti vedi, amico?
2: E un poco di più mere,
0: anch'io lo dico.
2: E intanto mi darete 50 zecchine.
0: Volentieri, prima però di pagare, tocchi facciamo qualche altra esperienza.
1: Come?
0: Abbiate pazienza, in fin domani siete entrambi miei schiavi. A me voi deste parola d'amore.

che bisogna pigliarlo l'or che viene. Ma ecco la sorella, che c'è? Sciocorato! Ecco per colpa vostra in che stato mi trovo. Cos'è nato? Cara madamigella, e quanti mal sorella.

già silenzio. Il pelle della barba di grattere la pelle, la regola e corna entro le stelle. Fu quella fior di lice.

0: Chi? La tua fior di lì?
1: La mia fior di... fior di diavolo! Che strozzi lei prima e dopo me!
0: Tu vedi bene, vanno le differenze in ogni cosa, un poco di più
1: male! La stessa di tormentarmi! Ed una via più tuffo studiam di castigarle stranamente!
2: Non so qual è! Sposarle!
1: Vorrei sposar piuttosto la barca di Calonne!
0: La grotta di Vulcano!
1: La porta dell'inferno!
2: Per state cerebine eterno!
0: Mancheranno forse donne, ad uomini come noi!
2: Non per mancanza d'altro!
1: Ma l'altre che faranno, se ciò per queste!
2: In fondo voi le amate, queste vostre cornecchie spinnecchiate!
1: Purtroppo!
0: Purtroppo!
2: E pentigliatele come le son, frattanto un'ottava ascoltate!